le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

0: apile ke monate ya golo se tlatšhelagale a re mampho mebere ya tshebeletso ya letsedi heila taba tse monate ke tse ebele o ne rang ro o lebile dintho di a tsala ka mane ka Sun City Super Bowl ziakala go tlabe le monate ya golo ka mone mebere ya tshebeletso e ratwang e tantang e tla gangwa ke le role
1: ziakala mo Sun City e gotlile e tšhesa go feta pele Ona ha se mokete o mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moholo le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsela tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supile mbukja Sun City Super Bowl lenyako etla bulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand tsa su sefiti kizi akala mo Sun City hashtag sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziakala mo Sun City
0: 350 rand fela yo Kenya ka ha re mabiro tsebele tsole sedi e di sentse di fela di a fela di tekete a botlaka o fumane ha ho hona jwale e ro tlobe ka golo ya moketuna o moholo wa semetla ha di go tla tshoroka ba le ka Sun City o seke wa feto mabiro tsedi FM

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: kenda de thuri o mametse tsholwana moletsane lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: maraha sene di fela a wela se chaba se senang bo eletsi se atimela ya kalamba so.

ke lebile ha ho lo tlana mo mamedi ya tshebeletso ya lesedi FM ho fela ho le jwalo le nane o le ke nang ke la ditaba ke la imatlafatse sama ya hantle o ile o phumula ho baneng ya hautima o e gathile re tlo boela re tiana hape le wena kwano sia le moyeng na kong e tlang mamedi ere pele nna le wena re tlo kena go tseo go di fepisitseng ho lena la imatlafatse ka jeno re fetela o tsietsi mo holadi ba kensa ho re balla ditaba tsa ho ra ya le shumele mesimedi

a semoya motho motle ma shoma mabedi le metso ropong ha ntle metso tsopelo ho ra ya pele a go ntumelle ha go dumedisa ka jeno ho podile ho podile ho podile a tlo di mulona o a bona hore pula e ka nna yana nneng kapaneng ka o kopa hengwa ne so ho rotlo tsamela nna u fihlela mane ho reng ya boraro tawe o kae ka jeno

0: Hey, hano, ya leboa ka nnete wena my lollipop. Ka breakfast bo sa bo sanga kana kana. Hai wa ya hata yo.
1: Ah, o bitir ka ne ja ile go bona tefetse.
0: Ai ha holo yo, bona go le bona te bona.
1: Mo tsheke.
0: Ba bona hantsela ka mralegetho. Ke a o ntsha my lollipop.
1: Seriously?
0: Yes. Wena o so tla getha fela hore na re ya kae.
1: Wa
0: bona le like at least some few days. Ba bua teng re go.
1: Ai ka go tla ba mulat. Sale mo tsheke. Ke complain. Muti o tla o lokolla tjema sa seng a hi sa o tshepa o tsebana na
0: sipati wa tseba o bo qadile ha
1: a e ke qadile jwang
0: ke hore le ha motho leka o ho atamela wena o etsa bo nnete ba hore ka nnete mana o a ke tsebe ma o khosa ke yo so fela no man ha o jwang a le hantle
1: ke ne ke ipapalla fela ba ba wena ho tsebe jo o kujo
0: o bapala ka le rumo bapalla ka le rumo pelo nyaka.
1: Ah,
0: man, when are you like hitting me and I don't know why?
1: Can you just tell me the room? Ho tloa neng ho bane? A kire ke mmangwana hao, ha o tloa bontse gore ke mmangwana hao ile.
0: Ngwana ene o ho ke mo jale fa. Ke ra tsaka he go jetse. Ba. O se be di sa ke mmang ka pa mang ya ba tla mo nya metsa hloina ya.
1: Fani. O le na jo ke ha go
0: ba. Ba bana ke tlo bua ka modi ye ya na. Ha ke mo ke mo fana se se ba ka mo atla sunya hlote.
1: Mhm.
0: O bana ha ne o tla tla le rona ka tloka.
1: Ke bua ke mamese ka go di taba nyana.
0: Jwa le ya ne. O matha le bana go sia. Ha ke tsebe le gore go etsa lang ka le sia lena la.
1: Ke se o di taba sa ma sweet 16. O go matha le.
0: Ba ba butle. O tseba ke ke kopa rempe re tloele thupi.
1: Hey, ka mogone ke brekelwa ka teng kha ga ntlo e ka modie.
0: Can't we talk about something else, Sipat?
1: Re lokile. Re ka nna re bua ka something else yo jolo ka bula.
0: Eh.
1: Jolo re tla bua ka eng?
0: Ha ke tsebe. O di fumane kae?
1: Oh, okay, e em tswaka. Ha ke re bua ka Thabiso. O tsa re qetellane kha lena le yena wena mo ketse.
0: Ba. Ke mau ba. E mau ba.
1: Morgan. Tsela go ntse ya jo hantle kwa motse motho. A tsaya go sofa mme nne ka go bua ka taba yeo.
0: So maphate phate.
1: Oh. O me ka o di di watsa.
0: Ai.
1: Motho pe. Ke nga e ka bona re se o gitlang je motho ka. Ka pa. Ke ka thabiso ka pa go tsala eng. Ka pa ke ena modie yeo.
0: Si pate. Ha motho. O so sa tshepe le bana ba hao. Ba o ba go di sitseng wa ba fepa wa ba kenya dikolo ai o tsebe go thata ka mo tsana
1: o ga ka eng jo ha le wetsa nang ka go le ka ntso sa di
0: re go jwetse khale ke le politiki mo na na ugwa ha ke tlo thetswa nna ke bana ba ka mo tabiso tsena
1: ba ni wena o bo bua ka eng ma
0: ya e politiki mo na ke ntwa ya lwana e kholo he ke o jwetse ntho yo thabiso a isetse morao
1: e
0: bile haqa le ka jeno ke o bolelle
1: tshifani wena wa tsaka ha utlwana kona ka ofela ha hona tshepo ngwaneng ha ke tsebena ho baneng
0: empa a bona ntho ke e bona gore hantle be hantle hantle be hantle he nka mothua le hatanyana le nna ka nnete ke o bolela ka 6 mm
1: he motho ke
0: fa a tsena rumo
1: he ha ke batle ngwe ntse tsontso e buela
0: ke o bolela
1: fane o tlwane ne jwa le o fetuile mmolai
0: mang a ke mmolai nna
1: ha so bua bile o motlola ka ka mahlo tse o tshintsha se batle o
0: tsirele
1: tsuna
0: ya ha motho a batla go ntimatsa he ke o bolelle nna ke releletsa
1: mwane wa hao
0: ya
2: dedi a mona ka wa hanela dikobontse mlatu
3: atsema ke kuri ke maketse kuri ke se se le mona matining ha o bona ke se kuri ke maketse wena o khoma jwa lo ka le tsetse ha ke fela ke fetwe ka bo bona le mathata
2: na go monaka na go deiti bona ke na go maka
3: e ba na ka ba itse itse sa tshe he kuri ke ba tla utlwa ntho ya nako o ile bisa ho nna mantse mbo go ena ka yuno o so tsiba nako wena
2: deiti ka bika go be tsaba bo bona monaka Lawa ma tsenga ka jelo. Ha le mo sa di tlamile o fase tsa le theke ngwe kemela.
3: E mapi ke ga go tlo go tsile ke nako. O bolela jwang? He?
4: Ke bo le tsang mona mo ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

0: Lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane. Le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM ke Molelwa.
1: Ho jalo fela mobedi Lesedi FM ke Molelwa mehlano metsotso ka morao horena ya boraro ya onomedisang ha jwale ke Lebo Mawela topi topi wa FM re lebo haholo tsietse moholadi ka ditaba tseo tsa hora ya boraro tsa ba letseng tsone ka hetse ke bona ba haisa lenka le bala joan thuso metaunga o re tsama jolo the soul provider ho jwale ke nako ba re motho ga mo nna tsana mme ke ya gona ga le TLB ho ya lwana hore nyane ya botshelela re felletse
2: ke nne re felletse top la 7 mamedi motle tsheletse fela le tsikoto ka mora hora ya boraro dumela hle re kana jolo letsatsi la bolo kholo mashuma supire le metso mene selmo sa 2020 fix make back ya bo mashuma ma bedi le metso tsheletseng mamedi re tsama ya re tsama re shapa pere re tsama ka nete ho ya hore ya botshelela la dinga tata re tsara tsona jara ka tsiba kala bo be rikia tsiba la bo be di ha ba di thoka lona o bana ke le la bo be di la mjolo Tuesday fela o tlhaba mona tshu kana tsara fela ho renga ya botselela o bana dinga tata ho lo tsere re tsara tsona ke hashtag retella 326 re tsiba ho tembonga ne tshabalala tafeleng ya dipapadi ke mona ibile santsa a matha tabatsena tsa dipapadi tsa mopo le fatshe maobane e tle ka nete mo mamedi tswere moshimane di motswere ke a mona ho a petiselwa huwa ho di mo le tlase ho tswere ka thata ke bongane tshabalala ho tla mo tla metsetsa ba shoma mararo ka mara hora ya boraro ha sa ho fatsona di felletsa ho fata ba tsabo Lionel Messi hore ntho di tsamaile jwang ke re thala drive time le T L B
0: ha le tsatsile rapama sa sanka le re ya thella afternoon drive show ho le sedi.

0: Ove o boloke. Disolong tse jalo ka di 6 packets e pedi sa di 100 gram tsa non-nutri-day smooth yogurt. Ka 32 randa fela. 400 gram ya yum yum peanut butter. Ka 36.99. Le 500 ml ya Stay Soft Fabric Softener. Ka 26.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Tembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula lona la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa.

ke tsuti ba bona tsane tsang ba me di ntle di ba sho ga ke bona ndego ke tsi jalo massive music as my lentsags and ba re lilizela ditaba tsa ga bona di ba lokisi buhudi tsietsi mohaladi.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Leboli Tibos, ho re a tella. Maraha se ne di fela a wela. Setjhaba se senang boeletsi se a timela. Yaka lamba sotho hore lena le boeletsi bo tshatsi bo letsetsa ka lesedi FM le kitikang dilemo tse mashume a seletseng le metso e seletseng le litei Happy birthday lesedi FM ke molelwa.

go. Live techno argo merufile tsona di dipedika tatselana DJ somebody amoya wa yo tsela pele phomela ka gotso le a Caspian vest ke bona re ha ofunyana tla re fa album e monate nati nati nati na ntshonya na tsepeditse tharo tsyantse nga di lukisa re yemetse cas album yo re yemetse monna monate mpula e ke lebitso la pina re tle re a potlakele kantorong ya ditaba le Kenny tlotlisa modupi ena ke tsebeletsa le sedi ho SABC hantle ho di mahlo ra ke ya bohlano taba tsena tsa ho ra bohlano ke di balo ke Kenny modupi.

ke le buile ha holo scheme sa drive le sebeditse mamedi ho fela le jwalo lena no le ke nang ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo le sedi fm me ho polore lona le tlisetswa ke sabc news ri ke metse ha re khethe nku ka pere empapelo mo ho re fetela ho kene mo dipi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelelang.

ke le buile ha holo tshene mojupi ka hore balla ditabatse o tsa hora ya botselela momamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke la bobedi go di odimo ya phubjani hlola fela matsatsi a mashuma mabedi le metso meraro selemo ke saudimo sekete tsepedi mashuma mabedi le metso tsiletseng mohlaisi wa lona ke di engwane moeti mohlophisi ke morapedi sekgwane me re laula lwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke ke lebogile go mamatodi me re ba lwa ditaba tsa hora le hora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke dipone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore ba ahi ba boitikong provinceng ya Northwest ba re bana le tshabo ya hore e ka nna ya ba hona le mmolai wa batho ba bangata sebakeng sa bona ka morao fumanwa ha ditopo tse tsiletseng dibekeng tse mmalwa tse fitileng hara tseding hape le khotla le phaming la dinyewe go Kompo Eastern Cape le kholetse ka thoko ka ditjeo kopo ya tonagolo ya Eastern Cape Oscar Mabuyane gahlano le moetapele wa EFF Julius Malema sepolisa sa Free State se bolela hore se malala a laotswe bakeng sa matsholo a naha ka bophara a ho tebela melata ka la mashome mararo kgweding ena tsena moho le tseding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonete ba hore ha o fetwe ke lenano la rona la ditaba o tla o renyena ya botshelela ho isa o renyane ya bosupa dumelatlhe.

Ove ubuluke. Disolumse joloka 900 cream ya delisa cheese ya cheddar kapa ya kauda ta kamalad. Ka 119.99 ilungwe. Ureke di 400 gram divi kapa divi ta fedi ta right brand pilchards ka 40 rand. Le 8 pack ya di toilet rolls sa one ply ta twin saver ka 44.99 fela. Difumane ufitela ka di

0: Mabri motle wa se tswa sedi FM ke o dumedisa fe la bo bidi bekeng ho hle mo metsong le teng a sumbona lena la tsa dipapadi ke re madume ho wena kae ka pakae neng ka paneng wa se ba hore ena ke tsebeletso ya mantla tsebeletso e ratwang ke bohle nna le bitso laka ke se bidi mo le FM sense kwa mola tsena ke re ba le go na hle o tlwa jole tsena ho le ba mane ho reng ya borobedi ho lena la tsa dipapadi sonso o tlwa ka modumo na he mo medi o nyolwang ka morao ka mona ga o sonso o dubeile weso rena le hora fela le wena ma dipakeng tsa ona jwale le hora ya borobedi ore go fetsotlhe tse tshesang tse boleng tse foreshe jolo ka metla lefatsheng la tsa dipapadi ha ke tsamaye ke le montlha ke tsa le motlhophisi wa lena la tsa dipapadi e leng Thabiso Motlong aizo mehere shapapere mwamedi ke la bobedi bekeng sentse re qaleletse weso re sheba gore ke difetseng tseng di etsa la papading tsa mohopo wa lefatshe re tlo kena go lwanyana o tsona ka botebo mwamedi mme re tshwere me ka ubere sumbona re nyelwa le fees moloi lovers motlala peter kgwabane go lekola tse dintsa di tsalo tse di tsa sona tshedi ya makatsa tse di ntsa tsona di setse di gemisitse di tlhogo ka tla gore le leng he ba medi tshentle le mono he re tla bola re shebana le kampo ya bafana bafana papading ene o re lebeletseng re tla hlebe matla e pakeng tsa Africa Borwa le naha ya South Korea ska ba fetwa hle ntle le mono he ma medi re tla bola re kena hape pele re ya kae ka pakae provincing ya Gauteng le fapeng la dipapadi bonono le boithapollo go buisana le MEC le bogang maile ke maitwa gona he ma medi busung bona ao re kana tsena ile ga o bala hlabantswa ga ba ga engwane sontho se dilukile MEC o khonne o re a re e o tla bella tsohle ka thoko o buisana le wena ka tsena tse wa neng a diteka tsa tsinlena he mo mamedi le fapeng la hae mabapi le tsena tsa ditshelete o re na ebe 2020 e tswere dife re shebile hlakorende na he la dipapadi ebile ke lefapha la thuto dipapadi bonono le boithapollo ka kakaretso le bogammaile o na le gona e le moeti wa gona hebo sumbona re shebe yona budget vote ya 2026 ya lefapha kapa mafapha ae e ga lotsena hemetsotso e dula mona ho e robedi pele hora ya ka mora hora ya bosupa ke bolekile boe basebetsi mohle le sebeditse bana beso le gona here dinka mona tsana dithapo re tla hle re mathele tsona ho le ba horeng ya borobedi e re ketse tsena ya mamedi ke ya gutla
1: Le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Mo ho sa bohlothweng, ha holo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile. Bakeng sa DJ ka phaposing ya hao, tobetsa 1. Botsa tswang hohle matjhabeng. Tobetsa 2. Flying Fish e nyorolang. Tobetsa 3.
2: Haeba o batla tsohle tsena, reka 6 pack ya Flying Fish. Ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish, motsietsi o official wa FIFA World Cup. Una lady pehelo South Africa Bishop tsa ya bile motse ka tlase tse 18
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo Katline tell how reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 Klein tell life ke mo wa di tshebeletso tsa di chalet le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tswaelehileng.
4: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
0: Afrika Borwa na kwa isa efihlile me SABC 3 ke le haela haula semuso la mohopo wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloa ka di 11 phupjane ho fihlela ka di 19 phupu 2026 ke nete dipapadi tse 34 ka kotloho ho SABC 3 kapa SABC Plus re boetse re utlisetsa dipapadi tsena ka kotloho di le moeng sohle tsa SABC na ha ka bophara ho tloa moketeng wa ho gakolo ha mohopo wa lefatshe wa ho isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa kgahlano le Mexico sena ena ha se bolo fela ke papadi ya bolo e monate ya boemo ba matjhaba ena ke nako ya rona all of us all in ka ofela o se ke wa fetwa ke motsotso o feka pa ofe wa papadisa mohopo wa lefatshe tsona tsohle ho SABC fela mohatsi wa semuso wa mohopo wa lefatshe wa FIFA 2026
4: Heidelberg, Dorobo Eka Borobo Chabela, Ho Gauteng, Mo Hurenang Hutso, Lesedi FM, Lifumanea Ho 87.7, Kabakena Ho SABC Plus App, Kemu Lelwa.
5: Siakala Mosambit, Ikutile, Itche Saufetapit. Ona semukiti o mina fe ke mukiti o moholo wa setso Africa bo ke kiti ke moholo di bini tsena tela shandesh mafikizo kuli chana enko sanel kuzan youngstana dr cold the mukwevo nzuza nekali zeposa dj mfundisi chikwembuka mike pumla music mr vishol dj khotso pau setsa mollo bo sun fest tsena tsohle itabedi etsa hala mokebelo wala mashume amabedi ana le metso supile Sun City Super Bowl. Menyako, etabulwa ka hora ya bobedi motsia. Ditikete tsona di fumane ha sunsity.co.za. Le ticket pro hok alaga 350 rand tsa soon. Sefiti, ke siyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag siyakhala mo Sun City.
6: Di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di

0: le sedi FM ha ikitika di motse mashumi a tsiletse le metso tsheletseng le tswere ka thata le o thusa o a ha botshaba ba baso
1: iteng ka re wana le bo le sedi FM tikopelo o tshebaga
0: le sedi FM ke molelo
2: di papa le sebidi molefe
3: di papa di go le sedi FM
4: Babedi ke bona bina maposa o santana nna kwa no ke mona re itse re ke re buisana le wena ka mora ketsa lo tsena tso go bona

0: Na o bone se sulu sa phone e ntsha hape.
1: Eh, o etsa halang?
0: Ke se sulu sa Vodacom le phep fela. O ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
1: Ka nnete?
0: Eh.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rende ka phone ya hape pse.
1: Tao, tsale ke fumana tswang hle.
0: O lefa hang fela. Ka pa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
1: Ke ya le bengkeleng le ha o fila phep hona tswale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 ke fumana hape pse fela. Kona le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Yele shume metsotso ka mora ho rala shume le metso emme. Di tsebelesong e ratwang le sedi FM le sedi FM. Ke mollelo wa rato wa lelo ho 87.7 ho le bajalo 106.6@lesedifm.co.za. Mabrika jeno ke la boraro ho dina le matsatsi a mashume a mabedi. Le metso e mene ke kgodi ya Phupjane selemong sa 2020 le metso e selesing ke 2026 Afrika Borwa bona ke radio ha ke horotho ke matinkela ke le rap le mathang kampeng opere dumela motho e motle le biso la ka ke pitso solo accessuma le rato la hao empa morao ntjena ban pitsa ka ho re ke ponto wa selebo ha mamelwe.

kgase dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa. Maraha sena di fela a wela. Setjhaba se senang boeletsi se a timela. Nyakallang Basotho